0: Lo devono fare, il gioco di forma.
1: Hey, from contact Nicholas at 803-308-7975.
0: Grazie.